0: 90s to now. Επιτυχίες στον 92,9 Kiss.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 90s to now. Είσαι στον Kiss 92,9. Kiss.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.